0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 2:49.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fu-

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 6 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6 e 57 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 32 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
0: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 17 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 8 e 33 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sempre più tua, sempre più super.
6: Sono le 9:01.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, né contro il

necessario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

Una capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
5: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Vero La Nuova, Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini, Radio Super Canale 787 del tuo televisore.

0: Eccoci qui, buona domenica, Radio Super, Pierangelo Pini con voi e naturalmente questa è Super Mattina, la versione della domenica. Prontissimi, prontissimi per vivere insieme due ore, da questo momento le 10 e 2 minuti sino alle ore 12 e noi siamo insieme, saremo insieme per divertirci con le belle canzoni e con le chiacchiere e con la nostra mattinata insieme. Dai, dai, 12 di luglio, ormai l'estate impazzisce, ormai l'estate è esplosa, come è esploso il caldo e ci fa esplodere noi. E va bene, va bene, va bene. Allora, come fare per interagire con noi? Voi tutti che ci state ascoltando dal vostro televisore comodamente a casa vostra e dal canale 787, qualora voi lo vogliate, potrete interagire con noi chiamandoci in diretta a questo numero che vedete scritto bene in grande sul vostro televisore, sulla pagina del canale 787 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Ciao Pierangela, sono Rossia della provincia di Rodi.
0: Buongiorno Tea, buongiorno, buona domenica.
1: Anche a te, ecco, a tutti quanti. Ieri non sono andata a vedere i cantanti perché qui c'era un momento, ecco.
0: Ieri è stato, c'era un po' di temporale ieri
1: sì,
0: sera.
1: Bravo, poi non stiamo tanto bene, né io e né mio marito.
0: Vabbè,
1: ecco.
0: Siete stati in casa tranquilli e va
1: sì,
0: bene così,
1: sì,
0: dai.
1: Ma io sentivo anche la musica,
0: bene,
1: ecco.
0: Bene. Va bene, Tea.
1: Va bene, ciao. Ciao. Senti, che fai una canzone di Peppino Di Cacri.
0: Va bene, la mettiamo nella seconda parte, volentieri.
1: Ieri.
0: Certo, l'abbiamo ricordato anche ieri e lo ricorderemo anche oggi. Va bene, Tea?
1: Ciao, cara.
0: Grazie.
1: Saluti a tutti, ciao.
0: Ciao, cara, grazie alla nostra Tea. La nostra Tea è dalla provincia di Lodi, dicevo, per chiamarci 351 40 e 41 42 3. Questo il nostro numero di telefono per entrare in sintonia con noi, per interagire, per stare con noi e naturalmente per tenerci compagnia a vicenda, perché

0: E un grazie per la canzone di ieri.
1: Prego, hai festeggiato o no il compleanno, Carlo?
0: Va bene. Ok, grazie.
1: Ciao Carlo, grazie. Ciao. Grazie ciao. Al nostro Carlo da Viadana. Ripeto ancora, 351 40 41 42 3. Voi tutti che questa mattina ci state ascoltando. Ma non so cosa si fa di bello la domenica mattina, no? Io non lo so, perché magari uno dorme di più, magari siete già impegnati a sistemare, a preparare il pranzo della domenica. Ecco, se volete, trovate un attimo per chiamarci e per raccontarci così un po' di voi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, buona domenica buongiorno. A lei e famiglia.
1: Sei arrivato terzo, eh? Sei arrivato terzo.
2: Sì, allora, quando ho preso in mano il telefono, tu non eri ancora andato in onda, era già occupato.
1: Qui ragazzi, ormai non c'è. D'altronde.
2: Bisogna pazientare e aspettare
1: il turno. Bravo. Tutto ecco. A posto, Carlo? Tutto a posto, Carletto?
2: Sì, tutto a posto anche a voi.
1: Tutto bene, Carlo. Tutto a posto.
2: Okay, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Certo.
2: Facciamo gli auguri al super ballerino.
1: Certo.
2: Che salutiamo con la moglie.
1: Il nostro Annibale Teresita.
2: Certo.
1: Va bene.
2: Carlo. Anche la signora Clara che saluta sempre tutti.
1: Speriamo di sentirla stamattina, la nostra Clara da Roma. Dai, va bene. Buona domenica,
2: bene,
1: Carlo.
2: Okay.
1: Grazie.
2: Un abbraccio.
1: Grazie al nostro Carlo. I nostri affezionati amici, quelli che non ci lasciano mai, e grazie di cuore. Veramente, perché dimostrate affetto, molto affetto nei nostri confronti, e questo vostro attaccamento alla nostra radio, questo vostro chiamarci sempre nelle nostre trasmissioni, dimostra che comunque stiamo facendo qualcosa di bello e di buono, che piace. Perciò grazie veramente di cuore a tutti voi, e grazie naturalmente a quelli che ci chiameranno, anche gli amici nuovi e quelli che magari stamattina ci chiameranno al 351 40 41 42 3. Pronto?
3: Ciao Pierangelo, sono Maria Rosa da Usmate.
1: Buongiorno Maria Rosa. Buongiorno.
3: Tutto bene?
1: Tutto bene, lì a Monza, Usmate come va?
3: Fa un caldo della Madonna.
1: Poi cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci?
3: Sto bene in casa con l'aria condizionata. Comunque
1: sì.
3: Niente, ti auguro una buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Sì.
3: Metti una bella canzone, che tanto sono tutte belle quelle che metti. Da stamattina alle 7 che ce l'ho accesa.
1: Grazie Maria Rosa.
3: E saluto tutti.
1: Grazie
3: a tutti e buona giornata.
1: Maria Rosa, ti ringrazio veramente di cuore. Grazie, grazie
3: anche
1: per il tuo affetto.
3: Ciao
1: cara, grazie alla nostra Maria Rosa da Usmate. E dai, forza e coraggio, perché è bello veramente sentirvi così carichi. È bello sentire le vostre voci, i vostri racconti, il vostro semplice ciao, ti sto ascoltando. Che bello questa nostra grande famiglia che cresce in ora ed ora. Allora, 351 40 41 42 3 per entrare in sintonia con noi, perché voi siete i diretti protagonisti dei nostri programmi, in questo caso della nostra mattinata. Arriva Enrico Musiani, Riccioli Neri.

0: Allora mettiamo in pausa il disco e vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno, sono Clara, con chi parlo?
0: Ma la nostra Clara, sono Pierangelo, buongiorno.
1: Guarda, Pierangelo, buongiorno.
0: Bella, ti abbiamo appena nominato che ho detto chissà se la nostra Clara stamattina ci chiama, hai visto che bello che ti
1: ho... Sì, stamattina chiamo perché
0: brava.
1: Sono ritornata ieri sera dalle vacanze, no?
0: Ah, dove eri sì. Di bello?
1: Eravamo sui colli a Frascati, dove stanno le antenne,
0: sì,
1: dove sono
0: sì,
1: le antenne
0: sì.
1: Dove c'è... La casa della vacanza del Papa, l'abbiamo
0: sì,
1: visto,
0: certo.
1: Abbiamo girato tutti i suoi giardini, abbiamo visto tutto quello che c'era, bello, bello.
0: Bel posto, e si qua... stava bene anche come temperatura.
1: E guarda, faceva freddo, la mattina faceva freddo ma... e la sera anche.
0: Beata
1: non
0: te.
1: Sto a casa, ma fa un caldo, c'è solaria dai 6. Comunque.
0: Fa caldo anche lì a Roma.
1: Fa caldo, sì, sono tornata ieri sera, Pierangelo.
0: Bene. Dimmi, Bella, dimmi.
1: Saluto a tutti quanti, ho provato a fare questo numero perché non so,
0: certo.
1: Mi sono occupato di che allora qualcuno c'è,
0: ci siamo.
1: Però mi voglio fare sentire.
0: Fatti sempre sentire, anche se non riesci a sentirci dal televisore, se avrai internet magari, allora momentaneamente
1: non,
0: è così, poi non è detto
1: non,
0: che arrivi di nuovo.
1: Non ho internet, io ho il telefonino
0: ecco,
1: piccolo.
0: Ho capito.
1: Perché ho una certa età.
0: Ma siamo tutti giù, sei nata prima, basta, tutto lì.
1: Non vedo, sì è vero, non vedo l'ora che rimettono a meno la voce. Anche
0: vedrai che arriveremo ancora, stai tranquilla, devi avere pazienza.
1: Okay. Angelo, un saluto per tutti quanti, a tutti.
0: Certo,
1: ciao,
0: Clara, bello. Un abbraccio grosso. Ciao,
1: grazie,
0: un abbraccione, un bacio.
1: A te, a tutti.
0: Anche
1: grazie,
0: a te, ciao Clara.
1: Te,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, grazie alla nostra Clara, che bello, dalla capitale, da Roma. Continuiamo con la musica.

La voce inconfondibile, indimenticabile del maestro Enrico Musiani è in compagnia con noi qui alla radio. Ancora buongiorno, le 10 e 12 minuti. Questa è Radio Super con Pierangelo, mi raccomando, non lasciateci da soli. Un saluto naturalmente anche a Elisa che sta curando una parte della regia. È qui dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova. E mi raccomando, perché sapete che quando chiamate voi il programma prende tutta un'altra piega, noi ci carichiamo. Voi siete la nostra moglie. È veramente 351 40 41 42 3 il numero di telefono, che naturalmente vedete anche sul televisore dal nostro canale 787, quello ufficiale della radio La Leonessa, dove tutti i contenuti, la musica, i programmi sono prodotti, offerti da Radio Super. Perciò ditelo ai vostri amici, ai vostri parenti, e fate sì che questo canale diventi un po' il vostro canale di famiglia, perché mi piace stare con voi. Noi abbiamo questo appuntamento fisso del sabato, adesso anche della domenica, e continuerà anche la domenica. Ma vi ricordo, che l'ho detto anche ieri, no? Che durante il mese di agosto non vi lasceremo da soli, perché magari dite: questi qui in agosto vanno in vacanza. No, assolutamente, anzi, in agosto cercheremo di aumentare, no? Le ore di trasmissione anche in mia compagnia, perché cercherò di stare con voi, anzi, sarò con voi anche durante la settimana, perciò avremo modo di divertirci. Faremo dei programmi, magari faremo anche un giochino. Vedremo, ne parleremo con il nostro editore proprio la prossima settimana. La settimana entrante ci troveremo proprio per programmare tutto il mese di agosto. Anzi, saluto il nostro editore Agostino Rabizzi, lo saluto di cuore. Magari lo invito a chiamarci se ci sta ascoltando, magari se ci fa una bella telefonata, perché è bello sentire il nostro editore che ci dà la forza e la carica giusta per continuare, perché lui è la nostra, è la mente di tutto ciò che sentite e di tutto ciò che vedete anche su Super TV, il nostro canale ufficiale della TV sul canale 96. Va bene, adesso voglio regalarvi questo bellissimo brano. Ve lo ricordate, Francesco Borghetti, una grande orchestra, e ha fatto ballare tante persone. Eccolo qui, questo bellissimo brano che arriva dalla Fisarmonica.

Ah, che bella la fisarmonica del maestro Francesco Borghetti. 351 40 41 423 per continuare a chiamarci anche in questa nostra domenica mattina, perché così ci teniamo compagnia a vicenda, perché così chiacchieriamo e ci divertiamo naturalmente, il contorno della nostra, delle nostre canzoni, la musica e poi naturalmente le vostre chiacchiere, il vostro stare insieme, il nostro stare insieme qui in diretta alla radio. Allora dai, dai che continuiamo a cantare e ballare, vi ricordo, due ore insieme, la prima parte sino alle ore 11, come sempre la dedichiamo alla musica da ballo, ci diamo la carica giusta per affrontare questa domenica, è domenica 12 di luglio, vi ricordo, siamo in diretta, rigorosamente in diretta, qui dallo studio 2 del Cadignano di Verola Nuova, questa è Radio Super e voi tutti che ci state ascoltando, vediamo se volete in qualche modo aiutarci in questa mattinata insieme anche a completare il palinsesto musicale. Noi nel limite del possibile cerchiamo sempre di accontentare tutti. Voi potete chiamarci e voi tutti che ci state ascoltando sia dal televisore, dal canale 787 dove vedete il nostro numero, il 351 40 41 42 3, oppure voi che ci state ascoltando magari dall'automobile perché state iniziando così la vostra gita fuori porta della domenica, ci state ascoltando tramite la radio DAB sul canale 7C, se avete già una radio di nuova generazione a bordo della nostra automobile, e perciò anche voi potete chiamarci al 351 40 41 42 3, oppure voi che avete deciso di fare una bella camminata, siete lì tranquilli che state già prendendo il sole in piscina e avete il telefonino a portata di mano, perché la radio, la nostra radio, si può ascoltare su tutte le piattaforme disponibili su internet, oppure dal nostro sito ufficiale Brescia Sat, però vi ricordo anche da Alexa, l'app Alexa, se avete Alexa in casa voi dite Alexa fammi sentire Radio Super, la Leonessa, e automaticamente ci siamo noi, c'è la nostra musica e c'è la nostra compagnia. 351 40 41 42 3 per chiamarci nella nostra mattinata di musica qui in diretta su Radio Super. Intanto c'è Omar Codazzi che salutiamo sempre con grande affetto, Omar e tutta la sua famiglia, con Sentimento d'amore.

0: Allora mettiamo in pausa il disco e vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto?
1: Pronto, ciao. Buongiorno. Sono Anna di Piacenza.
0: Buongiorno Anna, buongiorno a te e Piacenza. Come stai?
1: C'ho caldo.
0: Tutti abbiamo caldo, dai, ormai cosa ci vuoi fare? Accontentiamoci così, non possiamo fare diversamente. Ventilatore e condizionatore, cosa ci vuoi fare? Dai.
1: Va bene,
0: ci stai...
1: estate va bene così.
0: Estate va bene così. Ci stai ascoltando dal televisore, dal 787?
1: 787 dal televisore.
0: Bravissima, ti piace la nostra musica? Ti piacciono le nostre trasmissioni?
1: Sì, bene. Sì, le seguo sempre.
0: Grazie.
1: Però
0: Anna,
1: sto sempre in ascolto, oggi ho chiamato.
0: Brava, grazie di aver trovato un attimo per poterci chiamare, grazie veramente di cuore.
1: Volevo, se è possibile, ascoltare il pastore solitario di Galassi.
0: Certo, la cerchiamo e te la mettiamo, va bene? Anna da Piacenza. Ciao cara Anna, ciao, grazie di cuore. Un abbraccio. Grazie alla nostra Anna da Piacenza.

0: Quando ti...
1: È l'ultimo lavoro discografico di Omar Codazzi, questo Sentimento d'amore, il brano che porta anche il titolo di questo nuovo album. Le 10:25 minuti, buongiorno, questa è Radio Super con Pierangelo in questa nostra bella mattinata insieme qui in diretta alla radio, e naturalmente abbiamo tanta voglia di stare con voi perché stare con voi per noi è molto importante. Sentire le vostre voci, sentire la vostra partecipazione ci riempie il cuore. È bello perché abbiamo tanti amici che ormai da anni ci seguono, e questo vuol dire che stiamo facendo una buona cosa, e vi ringraziamo. Vi ringraziamo perché siete coerenti con noi. Grazie veramente di cuore. Pronto?
2: Pronto, sono Giovanna di Ceccano.
1: Buongiorno Giovanna, buongiorno, come stai?
2: Di Ceccano, è la prima volta che telefono.
1: Sì, Ceccano in provincia?
2: Di Frosinone.
1: Frosinone, certo. Carissima.
2: Vuoi andare alla canzone di Nova, che se è possibile.
1: Certo, te la mettiamo nella seconda parte molto volentieri, va bene Giovanna?
2: Grazie, la ringrazio.
1: Diamoci
2: buona
1: del tu.
2: Giornata.
1: Ciao, buona giornata cara, grazie buona di cuore, giornata. Grazie, grazie,
2: ciao,
1: grazie.
2: Ciao.
1: Grazie alla vostra amica Giovanna, senz'altro nella seconda parte avremo modo di ascoltare tante belle canzoni, tra le quali anche i Nomadi. Andremo ad accontentare la nostra amica Giovanna. Ecco, dicevo, grazie a tutti voi che siete coerenti e che ci ascoltate da tempo, e da tempo ci aiutate a interagire, ci aiutate in tutte le nostre trasmissioni. Perciò grazie, grazie veramente di cuore, e vi sento sempre, sempre molto volentieri. Vi invito sempre a chiamarci, e poi invito magari qualcuno che non ha mai chiamato, qualcuno che vuole chiamarci per la prima volta, perché non ha mai potuto, perché magari alla domenica è a casa e durante la settimana o al sabato lavora e perciò non ci ha mai chiamato. Ecco, se volete, oltre a voi, tutti amici, mi raccomando, chiamateci tutti. Non è che dico che chi ci chiama sempre non può chiamarci, assolutamente, chiamateci, perché è importante sentire tutte le voci di tutti, però invito anche magari qualcuno, qualche ascoltatore o ascoltatrice nuova che non ci ha mai chiamato. Pronto?
2: Pronto, io è la seconda volta che chiamo.
1: Va bene, come ti chiami cara?
2: Io mi chiamo Teresa.
1: Teresa, da dove ci stai ascoltando?
2: Sto ascoltando da Novara, però io sono lombarda.
1: Va bene.
2: Sono di Oflaga.
1: Sei di Oflaga? Beh, allora sei qui vicino a noi, giochiamo in casa qui,
2: Ero.
1: La bionda di Oflaga.
2: La bionda di Oflaga, infatti ero bionda.
1: Infatti, allora eri tu.
2: Adesso sono bianca.
1: Vabbè, dai, il colore ogni tanto si va bene cambiare il colore ogni tanto,
2: Vabbè, sì, quello sì.
1: Dimmi, cara, dimmi.
2: Comunque siete molto simpatici.
1: Grazie.
2: Molto.
1: Grazie.
2: Gentili, e quando chiamo per la seconda volta, perché non voglio disturbare.
1: Assolutamente, lo sai che non disturbo, chiamaci quando vuoi, assolutamente.
2: Comunque, se è possibile sentire Catena di Omar
1: una catena che abbiamo appena mandato Omar, però verso la fine ascoltami, se rimani all'ascolto, verso la fine della trasmissione cerchiamo di rimandare Omar, va bene?
2: Sì, tanto io sono già qui sdraiata, tranquilla,
1: brava.
2: Con il mio condizionatore acceso.
1: Ma chi ti ferma? Ma vai altro che stare fuori, stai lì tranquilla, alza il volume.
2: Vai con il mio condizionatore tranquillamente.
1: E che bella compagnia.
2: Anche se abbiamo le montagne vicino,
1: certo.
2: Perché per andare in montagna qua a Mottarone c'è poco. Però si sta meglio a casa. Sì,
1: però fa caldo anche lì, comunque se ci sono le montagne fa caldo lo stesso, Non c'è niente da dire.
2: Va bene. Ti ringrazio, molto gentile.
1: Grazie a te, e salutiamo gli amici di Oflaga, già che ci siamo, va bene?
2: Sì, esatto. Ciao.
1: Va bene, ciao cara, grazie. Grazie alla nostra amica, dicevo, grazie veramente di cuore. Allora 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, voi tutti che ci seguite. Vediamo se arriva anche qualche ascoltatore o ascoltatrice, dice ti ho chiamato per la prima volta ma ti ascolto da tempo, o vi ascolto da tempo, perché non ci sono solo io, c'è Giorgio, ci sono tanti amici, c'è la Sonia, ci sono Agostino, e poi arriveranno ancora tanti amici qui, c'è Mario, arriveranno tanti amici ancora alla radio che vi daranno compagnia. Però voglio dire, noi ci teniamo in modo particolare a sentire le vostre voci. Pronto?
2: Buongiorno Pierangelo, buona domenica, buon fine settimana, buon weekend, buon tutto.
1: Ma grazie alla nostra amica all'ombra del Torrazzo. Buongiorno.
2: Sì. Da 72 anni sono all'ombra del Torrazzo.
1: Ne hai viste di cose, chissà
2: sì.
1: Cosa...
2: Tante.
1: Bene, bene, stai tutto
2: mi
1: bene?
2: Auguro un bo- sì. sì, abbastanza da vecchietta, però me la cavo, me la cavo.
1: Va bene, anche va bene.
2: Combatto il caldo, dai.
1: Tutti ormai, giovani e vecchi, qui si combatte il caldo.
2: Ascolta, Pierangelo.
1: Dimmi, cara.
2: Se vai... weekend, se vai alle Hawaii, passa di qua che vengo anch'io.
1: Ma certo, vengo a prenderti, ti preparo il posto.
2: No, con la limousine.
1: Certo, quella grande, quella bella lunga, stiamo belli
2: rossa,
1: larghi.
2: Quella rossa.
1: Mi raccomando, prepara il costume, Carla, mi raccomando.
2: Ce l'ho già.
1: Due pezzi, però non quello intero, sì. Va bene?
2: C'hai pezzi che mi ha fatto mia mamma.
1: Va bene, Carla, ciao bella, grazie, ciao. Un abbraccio.
2: Scusa le mie chiacchiere.
1: Ma assolutamente, un abbraccio, è un piacere, lo sai,
2: forte,
1: è un piacere.
2: Forte.
1: Ciao bella.
2: Saluto, ascolta, dimentico sempre, perché quando sono in diretta l'emozione mi tradisce. Dimentico sempre i saluti a tutti i cari ascoltatori, cari amici, Gianfranco specialmente, che sono amica da tanti anni, li saluto di cuore tutti, stavolta
1: certo.
2: L'ho fatto.
1: Ci uniamo, ciao, grazie Carla, ciao. Grazie alla nostra Carla da Cremona, dai che dobbiamo mandare le canzoni, abbiamo un bellissimo brano, no, abbiamo la pubblicità, poi arriva Pietro Galassi, rimanete lì, dopo la pubblicità arriva, super pubblicità.
0: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
0: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
0: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: La Grande Ruota. Dal 1853 produce ottime polenti a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee sono le nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
7: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
6: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
7: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
6: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
7: Ideanottesrl.it.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Questo è un classico dal maestro Franco Bagutti e la sua orchestra con Oltre Po, le 10:37. minuti. Ho detto prima che arrivava il nostro Pietro Galassi per l'amica Anna che ci ha chiamato da Piacenza, la salutiamo e grazie ancora per la sintonia con noi, con Radio Super e Super Mattina, qui in diretta alla radio dal vostro televisore canale 787. Arriva il Pastore Solitario, eccolo qui.

0: Pietro Galassi con il pastore solitario. Allora, ricapitoliamo ancora, buongiorno, ancora buona mattinata, siamo in diretta e mi raccomando, voi seguiteci, ma soprattutto se volete, se avete il tempo, la voglia, così il piacere, potete chiamarci e noi abbiamo un numero di telefono che vedete voi che ci state ascoltando dal televisore, dal canale 787, c'è questo numero che vedete bene in grande, questo è il numero ufficiale per chiamare la radio, ma non solo per chiamare me, per chiamare tutte le nostre trasmissioni in diretta. In questo caso mi chiamate perché in questo momento sono in onda io qui dallo studio 2 del Cadignano di Verona Nuova. Volete chiamarci per aiutarci a completare il palinsesto musicale? Volete chiamarci per salutarci? Fatelo al 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto, io volevo sentire la canzone di Omar.
0: Dio.
1: Io telefono da Piacenza.
0: Va bene, va bene. Poi ti accontentiamo nella seconda parte, vedremo di accontentare anche te. Come ti chiami intanto?
1: Posso darti del tu?
0: Devi darmi del tu, certo.
1: No, perché io i miei genitori erano bresciani.
0: Ah, ho capito. Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Battistina.
0: Battistina è la prima volta che mi chiami, Battistina.
1: Sì, è la prima volta.
0: Grazie.
1: Però ho tanti parenti io a Brescia.
0: Ah, perciò sei un po' bresciana, diciamo così, dai.
1: Sì, io sono nata a Robecco d'Oglio.
0: Ah, allora sei nata a Cremona? Perché Robecco d'Oglio è il primo paese della provincia di Cremona dopo Pontevico, che è l'ultimo della provincia di Brescia.
1: E poi dopo ho di parenti a Milciano, Trabuino,
0: Aleno, perciò qui vicino a noi, in tutta la nostra zona è intorno a noi. Noi siamo a Verona Nuova.
1: Sì,
0: perciò,
1: mi piace questa trasmissione qua.
0: Grazie.
1: Sei molto simpatico.
0: Grazie. Ti auguro una buona giornata e grazie per avermi chiamato. Poi ti metteremo anche Omar, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Un abbraccio, ciao, grazie. A questa amica che ci ha chiamato per la prima volta e la salutiamo, 351 40 41 42 3. È bello, no? È bello così in amicizia. Ci diamo del tu assolutamente perché siamo in famiglia, siamo tra amici. Noi in ogni nostra trasmissione aggiungiamo sempre un posto a tavola, no? Perché si cresce di ora in ora, i numeri insomma sono importanti, veramente di cuore. Oltre alle telefonate sappiamo che ci sono tanti amici che ci seguono e magari non trovano il tempo o non vogliono o non possono chiamarci, però insomma noi sappiamo che i dati di ascolto ultimamente ci portano in alto e questo è senz'altro merito vostro, perché vuol dire che gradite tutto ciò che noi andiamo a proporvi, le canzoni, la compagnia, le chiacchiere, e questo è un po' l'obiettivo della nostra radio. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno!
2: Buongiorno, sono Elisabetta da Seriate.
0: Elisabetta Seriate, provincia di Bergamo. Buongiorno.
2: Di Bergamo, sì.
0: Buongiorno Elisabetta, è la prima volta che mi chiami Elisabetta.
2: Sì, grazie. Sì, è la prima volta, grazie, prego. Grazie. Siete molto bravi, bravissimi.
0: Mi fa piacere, sei troppo buona, poi ci fai, ci fai arrossire, veramente.
2: No, non ci mancherebbe, fa già caldo.
0: Esatto, no, ma noi siamo contenti di tenervi compagnia e semplicemente vi cantiamo le canzoni e stiamo con voi, no? E il nostro obiettivo
2: benissimo,
0: è questo.
2: Okay? Sì,
0: bene,
2: sì,
0: bene.
2: Io vorrei Galassi.
0: Galassi abbiamo appena messo, cosa volevi di Galassi?
2: Quella... adesso non mi ricordo. Quell'ultima.
0: Va bene,
2: l'ultima.
0: Ascolta, va bene. Rapsodia, te la mettiamo. Dai, va bene, ok, va bene.
2: Grazie mille.
0: Ciao,
2: grazie,
0: bella, grazie.
2: Buona giornata
0: a te. Grazie. Alla nostra amica. E allora adesso cosa mettiamo, Elisa? Ah, eccola qui. Oh, che bella questa, Marco El Clan. Attenzione, perché Marco El Clan qui arriva con questo bel branettino e lo salutiamo, ma naturalmente voi rimanete attenti perché qui di canzoni ne abbiamo per tutti i gusti e per tutte le età. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Chi parla?
3: È la Radio Leonessa.
0: È Radio Super. Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, vi ho scoperto per caso.
0: Ma che bello. Dimmi un po'.
3: Niente, io volevo intanto farvi complimenti perché vi sto ascoltando e mi piace da matti.
0: Grazie.
3: Volevo sapere, ma avete un orario?
0: Allora, ti spiego un po'. Innanzitutto come ti chiami, così ci presentiamo.
3: Io sono Diana.
0: Diana, da dove ti stai ascoltando?
3: Io sto telefonando da Busto Arsizio.
0: Ok.
3: Sono nata Mariana Mantovana e ho vissuto dopo il primo anno di nascita ad Asola.
0: Che bei giretti che hai fatto, hai girato un po'.
3: Mio marito era del Borgo San Giacomo.
0: Allora è bresciano, allora sei anche un po' bresciana, eh? Salutiamo anche tuo marito.
3: Sì, sì, infatti, infatti Asola è proprio il confine, certo, con Casalmoro, praticamente siamo al confine.
0: Allora comunque, niente. Ascoltami, allora, per quanto mi riguarda, io sono in onda il sabato e la domenica dalle 10 a mezzogiorno con questo programma che si chiama Supermattina, dove mettiamo canzoni di musica da ballo per la prima ora dalle 10 alle 11 e poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni, voi potete chiamarci. E poi c'è il lunedì ad esempio pomeriggio, c'è Agostino e Sonia che vi tengono compagnia con una bella programmazione.
3: Sì,
0: e poi
3: sì, quello conosco, da 10 conosco, a tutti. Sono stata anche una cliente, vado adesso
0: alla Mixer Italia, certo.
3: Sì, vado, e poi sono stata anche là a fare una qualche ballatina.
0: Certo, al Super Point. Poi c'è Giorgio Conti che è in onda ogni giorno dalle 10 a mezzogiorno, tutti i giorni.
3: Sì, ho scoperto per caso. Io ho piacere intanto che ci siete.
0: Grazie.
3: Perché mancava una radio così.
0: Grazie.
3: Almeno, ma è da tanto che ci siete?
0: Allora, Radio Super è da 50 anni che esiste, prima era sull'FM, poi è arrivata la televisione, adesso abbiamo acceso questo canale sul televisore da dicembre 2020, la notte di Natale, il 25 dicembre abbiamo acceso questo canale che è il 787, ok?
3: Infatti, io guardavo sul 96
0: Super TV,
3: praticamente dicevate di questa radio, infatti vi ho cercato.
0: Grazie.
3: Va bene.
0: Grazie.
3: Se vuole, se ha tempo, non so sì. Se vuole, Madonnina dei Riccioli d'Oro.
0: Va bene, ok, grazie cara, grazie, un abbraccio.
3: Grazie,
0: ciao, grazie alla nostra amica, grazie di cuore, che bello anche che chiedete informazioni, vuol dire che dai, siamo sulla strada giusta. Intanto Marco e il clan.

0: vivo se... Allora mettiamo in pausa il disco, vediamo se c'è qualcuno per noi. Pronto? Pronto, pronto.
1: Sì, pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: E con chi parlo?
0: Sono Pierangelo, buongiorno, sei su Radio Super.
1: Pierangelo, buongiorno anche a te. Ti posso dare del tu?
0: Devi darmi del tu, non
1: ecco,
0: puoi, assolutamente.
1: Bravo, bravo, grazie mille. Allora io voglio ascoltare, se potete,
0: sì.
1: la canzone di Peppino Di Capri, che è mancato che poco.
0: Sì, sì, sì.
1: Sognatore.
0: Sognatore, va bene. Nella seconda parte, dopo le 11, te la mettiamo, va bene?
1: Ok.
0: Come ti chiami, carissima?
1: Io mi chiamo Anna.
0: Anna da?
1: Della provincia di Alessandria, Tortona.
0: Grazie, Anna, dalla provincia di Alessandria da Tortona. Allora, sì. È la prima volta che mi chiami o mi hai già chiamato?
1: No, la prima volta.
0: Grazie, Anna, grazie di cuore.
1: No, perché a me piacciono tutte le canzoni. Poi adesso c'ho sul Super TV, sul 96.
0: Beh, ok, ma siamo anche... Ti stai ascoltando dal 96?
1: Sì.
0: Va bene, ok, grazie cara, ciao.
1: E poi un'altra parolina, io sto canale qui nel 96, io me l'ascolto tutta la notte.
0: Brava, brava, brava, brava, ricordati anche il 787 che è la radio, va bene?
1: 787, va bene, lo scrivo subito.
0: E cercalo.
1: Okay.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: grazie,
1: te.
0: Grazie di
1: buona
0: cuore.
1: Giornata,
0: buona giornata, ciao, grazie, grazie, grazie alla nostra amica. Continuiamo con la canzone. Voglio te.

voglio te, la voce di Marco e il Clan. Buongiorno, buona domenica. E siamo anche sul canale 96 di Super TV. Io non lo sapevo perché la regia di Bargnano non mi ha avvisato. Perciò un saluto anche agli amici che ci ascoltano dal canale 96 di Super TV. E un saluto a tutti voi invece che ci ascoltate anche dal 787. Mi raccomando, voi che ci state ascoltando dal 96, però seguite sempre la televisione. Però ricordatevi 787 della radio, perché è un canale radiofonico, è sempre del nostro gruppo editoriale, però insomma è un canale radiofonico e da lì le emozioni della musica 24 ore su 24, 365 giorni all'anno non mancano. Arriva Madonnina dai Riccioli d'Oro.

0: Che bella Madonnina dei Riccioli d'Oro dalla Fisarmonica di Sergio Franchi. Pronto?
1: Pronto, sono Don Miriam di Corlago.
0: Buongiorno Miriam, buongiorno.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica. Grazie. Buona domenica a te, cara.
1: Grazie per la bella musica e volevo fare, se si può, un caro saluto a Gianfranco.
0: Va bene, ci uniamo, ok?
1: Una buona domenica. Grazie tante.
0: Grazie a te di cuore per stare con noi.
1: È la prima volta che ti chiamo.
0: Grazie, grazie, grazie di cuore. Ci stai ascoltando dal 96 o dal 787?
1: No, 787.
0: Grazie, grazie, grazie cara, grazie di cuore. Miriam, ciao.
1: Saluto.
0: Ciao, grazie, grazie all'amica Miriam da Gorlago in provincia di Bergamo. Ed ora chiudiamo questa prima parte del nostro appuntamento di questa domenica con Supermattina. Vi ricordo sabato e domenica in diretta qui sul 787 e anche sul canale 96 di Super TV. Intanto vi regalo Rapsodia, poi la pubblicità e poi altre belle canzoni e tanta compagnia, quella vera, quella della radio, di Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su

0: Allora vediamo se abbiamo una chiamata per noi. Pronto, mettiamo in pausa il disco. Pronto.
1: Buongiorno Pierangelo. Buongiorno. Grazie anche questa mattina per questa bellissima musica. Un piacere ascoltare.
0: Grazie,
1: guarda.
0: Rita. Grazie Rita di cuore, veramente. Sì, grazie, sì, sì. Grazie, grazie.
1: Anche ieri mi dicevo, se tu guardi dei canali non c'è niente, perché sono tutte cose di 30 anni fa.
0: Pronto?
1: Ieri sera cosa... Mi senti?
0: Sì, adesso sì, adesso sì. Dimmi, e ieri sera?
1: Ho detto che se non c'è la radio non c'è niente, perché se tu guardi su tanti canali non c'è mai niente, perché sono tutte repliche di 30 anni fa, diciamo così. E poi ieri sera, sai dove mi sono fermata a ascoltare?
0: Sì.
1: Quando si ballava al Super Point, 90... una puntata del 2016.
0: Anch'io, guarda, l'ho guardato. Io e Elisa ieri sera l'abbiamo guardata e tra l'altro commentavamo con Agostino
1: al
0: telefono.
1: Ma mi sono divertita ad ascoltarla, mi è piaciuto tantissimo, guarda.
0: Abbiamo fatto un passo, un tuffo indietro nel tempo e abbiamo visto il Super Point che veramente ci ha regalato tanta compagnia.
1: Poi ho sentito la Mazzumba, Cicco Cicco, che tanto che non li... Mi è piaciuto tantissimo, guarda.
0: Bello, bello, bello, bello.
1: Ho ascoltato quella lì.
0: Bene, bene, mi fa piacere.
1: Dopo alla fine c'erano pezzettini di... Ho visto Mario Gregorio, tutti quegli altri cantanti. Certo. Quei pezzettini, è stato bello, guarda,
0: stato
1: mi è
0: bello,
1: piaciuto tantissimo.
0: È bello. Dai, noi cerchiamo con il nostro editore, cerca veramente di tenervi, di darvi la compagnia e l'allegria, no? Anche se magari sono puntate vecchie, però la musica è sempre
1: bella.
0: La musica
1: è sempre bella, sì, è vero.
0: Bene, dai.
1: Comunque grazie Pierangelo e ti sto ascoltando.
0: Grazie Rita, io ti abbraccio e ti saluto e ti ringrazio.
1: Grazie,
0: per la tua
1: fedeltà. Il braccio.
0: Grazie. Ciao bella,
1: ciao,
0: grazie, un saluto
1: ciao,
0: a te e alla famiglia. Grazie alla nostra Rita. Continuiamo con la canzone di Peppino Di Capri, eccola qui.

0: Abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno signor Pierangelo, chiamo Maria.
0: Buongiorno.
1: E Alessandra dalla provincia di Grobecco d'Oglio, super cliente, super TV.
0: Grazie, grazie Maria.
1: Ci seguiamo sempre, anche ieri sera mi associo alla signora, è stato molto
0: piacevole.
1: Bello.
0: Grazie, grazie Maria, è la prima volta che mi chiami da Grobecco?
1: No, la seconda.
0: La seconda,
1: no, essendo cliente.
0: Grazie.
1: Sì, poi la seguiamo sempre. Volevo chiederle una gentilezza, se poteva salutarmi il dottor Agostino da parte mia e augurarle buon estate.
0: Assolutamente, io credo sia all'ascolto.

0: Magari poi vediamo se chiama. Comunque lo salutiamo di cuore, Agostino. Assolutamente, assolutamente.
1: Grazie,
0: Maria.
1: Complimenti, perché siete sempre il numero uno.
0: Grazie, grazie a voi. Grazie a te,
1: un
0: Maria. Un abbraccio. Un abbraccio.
1: Grazie
0: a Maria da Robecco d'Oglio in provincia di Cremona. Grazie, grazie veramente di cuore.

0: Un sognatore, Peppino Di Capri. Pronto, pronto, pronto.
1: Buona domenica, sono Ersilia.
0: Buongiorno,
1: buona domenica,
0: Ersilia.
1: Buona domenica a tutta la bella famiglia. E voglio dire, guarda la mia, la musica, le canzoni fanno i miracoli, perché con questo caldo, questi brividi che vengono sulla schiena, oh, che goduria!
0: La musica, anche se fa caldo, non teme nulla, né caldo, né freddo, né tiepido, guarda che qui noi ci diamo dentro, Ersilia.
1: Un abbraccio e buona domenica.
0: Ciao cara, grazie di cuore, un abbraccione a te e a tutti.
1: Grazie a voi, grazie a voi, a tutta la bella famiglia.
0: Grazie per la tua amicizia. Grazie di cuore, Ersilia, grazie veramente di cuore per il vostro affetto nei nostri confronti e grazie di cuore per le belle parole che avete sempre nei nostri confronti. Mi fa piacere che avete così gradito anche la replica del Super Point di ieri sera, il sabato. Il nostro editore fa programmare sul canale 96 i ricordi del Super Point, questo punto di divertimento di Super TV che veramente ha tenuto compagnia e ha ospitato tante, tante migliaia di persone. Io credo che io ogni tanto quando vado in giro mi dicono il Super Point, quanta gente è venuta al Super Point, ma veramente. Perciò grazie di cuore al nostro Agostino per aver riproposto e lo continuerà a fare le puntate del Super Point, perché è bello questi ricordi, perché come ho detto prima la musica non tramonta, non è una questione di anni, qualche anno fa, no, è sempre attuale, perché è importante rimanere attuali grazie alla musica. Dunque le 11 e 13 minuti 45 secondi, Radio Super, buongiorno, voi che ci state ascoltando sul canale 787 in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova e voi che ci state ascoltando anche sul canale 96. Grazie perché state rendendo vivace questa mattinata grazie alle vostre telefonate 351, lo ricordo, 40 41 42 3, lo vedete scritto bene in grande voi che ci state ascoltando dal 787, ma lo vedete anche voi che ci state ascoltando dal 96 dalla pagina del videogiornale La TV che si legge. Che bello, voi leggete le notizie, c'è il mercatino e intanto ascoltate la musica, quella vera, quella bella della radio, in particolare di Radio Super. Pierangelo con voi, Elisa alla regia, che la ringrazio per il suo prezioso, la sua preziosa collaborazione. E voglio dire, insomma, noi adesso siamo nella seconda parte, tante belle canzoni. Vi ricordo che potete aiutarci nel limite del possibile sempre a completare il nostro palinsesto musicale. E adesso cosa abbiamo? Ho trovato un brano del Banco del Mutuo Soccorso. Non so se voi ve li ricordate questi personaggi del Banco del Mutuo Soccorso e se vi ricordate magari questa canzone che vi sto per regalare. Eccola qui, Paolo Pa in particolare.

Vediamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto? Pronto? Pronto? Non è pronto.

Vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto? Qui c'è qualcuno che fa gli scherzi o abbiamo qualche... o il nostro telefono che impazzisce, eh?

Pronto? Pronto? Chi parla? Non si fa sentire, non si fa sentire questo numero. Vabbè, allora, continuiamo con la canzone intanto.

0: Paolo Pa, che bella questa canzone del banco del mutuo soccorso. Pronto?
1: Pronto, sono Angela.
0: Angela da dove, Angela? Buongiorno,
1: di
0: Angela.
1: Di Lodi, 83 anni.
0: Buongiorno Angela, come stai? Tutto bene?
1: Ale, non troppo tanto bene, non tanto bene.
0: Dai, su col morale, ascoltaci, sì, che ti teniamo compagnia e ti diamo allegria. Mi raccomando, Angela.
1: Ok, mi farebbe una cortesia.
0: Sì.
1: Non so, non sono una persona esigente.
0: Sì.
1: Dimmi. Mi fate ascoltare la coperta ricamata.
0: Va bene, Angela, te la mettiamo prima della fine della trasmissione, va bene?
1: La ringrazio, complimenti per la trasmissione.
0: Angela, grazie di cuore, grazie, un abbraccio.
1: Le mando anch'io un abbraccio.
0: Ciao, forza, mi raccomando, Angela, forza e coraggio. Ciao, bella.
1: Ciao.
0: Grazie alla nostra amica Angela. 351 40 41 42 3. Adesso vi mando questa canzone dei Nomadi, perché c'era un'amica che ce l'aveva richiesta e la accontentiamo molto volentieri in questa nostra bella mattinata insieme. Che bello, che bello stare con voi anche la domenica, perché è importante che voi siate i protagonisti. 351 40 41 42 3. Intanto ci sono i Nomadi con Crescerai.

0: Senz'altro un classico della musica italiana, questa dei Nomadi. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Buongiorno, io sono Maria, chiamo da Lonato.
0: Maria da Lonato, buongiorno Maria, è la prima volta che mi chiami Maria.
1: Sì, certo, perché è da poco che vi ho scoperto. Io ascolto durante la settimana, ma la domenica è da poco che vi ho seguito, insomma, che vi ho trovato.
0: Bene.
1: Volevo dire che ha una voce squisita.
0: Grazie Maria, grazie.
1: Io ho 87 anni quasi.
0: Sei ancora giovanissima.
1: Sì, infatti, però io avrei una cosa da chiedere, se è possibile, altrimenti quello che vuole, sentire il valzer della mezzanotte o di mezzanotte, perché la ballava il mio papà, pensa un po' che io ho 87 anni.
0: Vediamo se ci stiamo, allora Maria, vediamo se ci siamo con i tempi, se no sabato prossimo te la mando comunque, io ci sono in onda il sabato e la domenica, se tu ci segui...
1: quanto il sabato, sì.
0: Ok, Maria, posso chiederti una cosa, ci stai ascoltando da quale canale, il 787?
1: No, io quello non lo sento, io chiamo sul 96.
0: Sul 96. Hai provato, sì. se non lo senti devi solamente rifare la sintonia
1: lo so,
0: del televisore.
1: Ma siccome sono sola,
0: ti capisco.
1: E chiedere sempre qualcuno
0: certo,
1: è sempre
0: certo,
1: insomma,
0: certo.
1: Un po' un problema.
0: Vabbè,
1: e
0: comunque.
1: Allora io vi ascolto qui.
0: Va bene, va bene. Tanto ci siamo sempre, va bene?
1: Sì, va bene. Tanti auguri, buona fortuna e buona domenica.
0: Grazie Maria, un abbraccio.
1: Una persona squisita, sentirla di voce, insomma, ecco.
0: Grazie,
1: perché sono un po' imbarazzata.
0: Ma assolutamente, assolutamente, Maria.
1: Grazie mille.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Maria, grazie, un abbraccio. Un abbraccio, tante
1: grazie.
0: Belle cose e buona vita. Grazie alla nostra Maria, che bello sentirvi. Avete sempre delle parole squisite, squisite nei nostri confronti, ma voi siete squisiti, voi siete importanti e siete la nostra forza. E questo il nostro punto forte. Voi che ci seguite da sempre, voi che ci chiamate per la prima volta, voi che ci scoprite anche per la prima volta, grazie, grazie, grazie di cuore da parte mia, dal nostro editore Agostino Rabizzi e da tutto il nostro gruppo editoriale, perché siete veramente importanti e noi cercheremo sempre di darvi qualcosa in più, con passione e con il cuore. Intanto, a proposito di belle canzoni, vi regalo questa. I vicini di casa, ve la ricordate, 15 anni?

0: Vediamo se abbiamo qualcuno per noi in linea. Pronto?
1: Pronto, sono pronta anch'io. Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Agnese di Viadana.
0: Buongiorno Agnese, tutto bene?
1: Buongiorno a lei, tutto bene, grazie. Voi?
0: Noi stiamo bene, siamo contenti di sentirti, veramente Agnese.
1: Grazie.
0: Dimmi,
1: grazie,
0: cara.
1: Grazie della vostra gentilezza. Ascolti, per favore, mi può far sentire Uomini e Bambini?
0: Va bene.
1: Di Demi Russo.
0: Di Demi Russo, va bene. Prima della fine della trasmissione cerchiamo di accontentarti, va bene?
1: Prima di?
0: Prima della fine della trasmissione, prima di mezzogiorno, ok?
1: Ah, beh, sì. Ho capito.
0: Certo.
1: Grazie.
0: Ciao Agnese, grazie. Buona giornata e un abbraccio.
1: Altrettanto.
0: Ciao, grazie, grazie. Grazie di cuore alla nostra Agnese da Viadana. E dunque, la musica è da noi continua, perché noi, insomma, vogliamo sempre regalarvi qualcosa di importante. Gli Harmonium ora... No, c'è la pubblicità. Sì, c'è la Elisa mi facendo che c'è la pubblicità, allora... Diamo spazio alla pubblicità, poi torniamo con le canzoni. Mi raccomando, rimanete lì perché la festa da noi continua. Super pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Super mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Ed ora, care amiche e cari amici dell'ascolto, attenzione perché sto per proporvi qualcosa di veramente molto importante grazie alla Mixer Italia. Vi do subito il numero di telefono se qualcuno di voi volesse poi prenotare o sapere di più in merito al prodotto che sto per andare ad illustrarvi. 37 91 96 96 96. Di che cosa vi voglio parlare? Magnesio e potassio attivo è un integratore alimentare solubile a base appunto di magnesio e potassio. Gusto arancia, non contiene zuccheri, è una soluzione solubile che voi tutte le mattine dopo colazione in mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, perciò avete senz'altro il dosaggio perfetto, andate a bere e andate ad integrare nel vostro organismo, nel vostro corpo, magnesio e potassio. Cosa vuol dire? Adesso arriva la stagione calda, no? Perciò si suda di più e si va a perdere il magnesio. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e all'affaticamento, perciò se abbiamo poco magnesio, ci sentiamo stanchi, stanche, affaticati, affaticate. Ed ecco che già assumendo al mattino questo prodotto già andiamo ad integrare il magnesio. Ma non solo, attenzione, perché con questo prodotto, essendo magnesio e potassio, andiamo appunto ad integrare anche il potassio. E cosa fa il potassio? Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare, perciò se magari poi alla sera quando ci sediamo ci sentiamo le gambe dure e i polpacci un po' duri, i crampi, è perché appunto ci manca, siamo un pochettino carenti di potassio. Noi andiamo ad integrare questo prodotto, con questo prodotto il magnesio e il potassio, Perciò andiamo a risolvere questo tipo di problema, no? Che noi possiamo incontrare adesso, soprattutto ora, in questo periodo, e più andremo avanti con la stagione calda. Perciò se voi ogni mattina, dopo aver fatto la prima colazione, in mezzo bicchiere di acqua andate a mettere questa soluzione solubile, mescolate con il misurino, che praticamente vi dà il dosaggio perfetto, perciò non ne andate a prendere né troppo poco né troppo tanto, proprio il dosaggio perfetto, lo bevete, gusto arancia, perciò un gusto piacevole. Voi dite: ma io ho problemi con gli zuccheri. No, non ci sono problemi, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, noi ve lo offriamo, vi facciamo la promozione qui all'interno di Supermattina e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Super a 27 euro. Attenzione, 27 euro, è un flacone grande, vi dura un mese o anche più se usato con il dosaggio giusto del misurino, e da lì voi ogni giorno, attenzione, andate ad integrare magnesio e potassio, e questo è molto importante. Prenotatelo, o per saperne di più anche in questo momento, al numero 37 91 96 96 96. 27 euro questo flacone, magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare solubile, mezzo bicchiere di acqua ogni mattina dopo colazione. C'è il misurino, ricordo, c'è il dosaggio perfetto, né troppo poco né troppo tanto, e voi ve lo bevete, gusto arancia, e non contiene zuccheri. E andate ad integrare il magnesio e il potassio, e vi ricordo, se sudando andiamo a perdere i sali minerali, con il magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, perciò sarete senz'altro meno stanchi, meno stanche, no? Quella stanchezza di quando fa caldo, che vi sentite stanchi, affaticati, affaticate. In più il potassio, anche lì problema mare, ma che dolori alle gambe, che muscoli duri, che mi sento i polpacci e mi sento i crampi. Ecco, grazie a questo integratore che contiene magnesio e potassio, il potassio, attenzione, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Perciò questo prodotto, che vi dura un mese, perché è un flacone molto, molto importante, e vi dura un mese, c'è il proprio misurino per il dosaggio perfetto, ogni mattina dopo colazione mezzo bicchiere, in mezzo bicchiere di acqua, gusto arancia, ve lo bevete e andate a risolvere il problema di integrare magnesio e potassio, soprattutto adesso, da adesso in poi che arriva il caldo. 27 euro il prezzo che noi ve lo andiamo ad offrire, promozione per gli amici di Radio Super, per gli amici di Super Mattina che ci state ascoltando, attenzione, 27 euro. E chiamate anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio naturalmente la Mixer Italia. Alla prossima! Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989.

Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora insieme in questa nostra bella mattinata qui su Radio Super. Ancora buongiorno, ancora buona domenica con Pierangelo. Abbiamo iniziato alle ore 10 a tenervi compagnia e grazie ancora di cuore per la nostra numerosa partecipazione, le vostre chiamate e il vostro interagire con noi. Io vi do ancora il numero di telefono e se magari volete ancora chiamarci è 351 40 41 42 3. Salutiamo ancora la nostra amica Agnese da Via Dana e eccolo qui, Demis Russo, un mondo di uomini bambini.

0: Vediamo se abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, sono Federico.
0: Buongiorno, Federico da?
1: Montichiari.
0: Montichiari, buongiorno Federico, come stai?
1: Abbastanza bene, volevo solo farti una buona domenica.
0: Anch'io, io ti ringrazio e ti auguro anche a te una buona domenica. Cosa stai combinando di bello? Cosa combini di bello oggi che è domenica?
1: Ma veramente sono andato a fare colazione, prima adesso sono a letto.
0: Ah, ti stai riposando, dai.
1: Sto riposando.
0: Stai al fresco, dai, va bene Federico.
1: Ti ringrazio, Pierangelo, buona domenica,
0: anche
1: ciao, ciao.
0: Anche a te un abbraccio, ciao Federico, ciao. Grazie a Federico da Montichiari, Brescia.

0: Che bella questa canzone dalla voce di Demis Russo. Vediamo, c'è qualcuno pronto? Non c'è nessuno. Vabbè, c'è qualcuno che fa gli scherzi, ma noi non ci preoccupiamo. Noi siamo persone serie. Se volete chiamarci seriamente, chiamateci, altrimenti non c'è problema. Allora, le 11:48 minuti. Primi, noi siamo qui sino alle ore 12 e poi torneremo. Torneremo il prossimo sabato, ancora in diretta dalle 10 alle 12. Ma vi ricordo che stiamo già programmando anche per quanto riguarda il mese di agosto, perché nel mese di agosto vorrei tenervi compagnia. È così tutta la settimana e vedremo di poter accontentare anche quelli che mi vorrebbero ascoltare durante la settimana. Dunque, adesso cosa abbiamo? Franco Battiato che interpreta una canzone della premiata Forneria Marconi. Ve la ricordate questa? Impressioni di settembre.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è.

0: Vediamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Questo è un numero che non abbiamo mai sentito. Pronto?
1: Ma Pierangelo.
0: Oh, eccola qui. Avevamo problemi col telefono.
1: Eccola qui. Mi hai mandato via 10 volte.
0: Cadeva. Mi dispiace, ma cadeva la linea.
1: No, non
0: scusa.
1: Sono caduta.
0: Scusami, ma qui avevamo.
1: Non sono caduta.
0: No, no, ma non era un problema tuo, era un problema nostro. Non era
1: no,
0: un problema tuo.
1: No, è un problema tuo, Gioia. Io la prima volta che ti chiamo non ti chiamerò mai più.
0: Ma scusami, ma guarda che avevamo un problema noi, tecnico nostro, scusami. Come? Scusami, come ti chiami?
1: Come ti chiami? Non te lo dico.
0: Non me lo dici, va bene.
1: Io chiamo il Mario, mi risponde.
0: No.
1: Certo,
0: ma non è che non volevamo
1: rispondere. Non chiude, non devi chiudere.
0: Non è che chiude, ascoltami, non è che chiudevamo,
1: no,
0: ci cadeva a noi il
1: te...
0: No, ci cadeva a noi la linea, era un problema. Non è
1: cadeva,
0: veramente,
1: ti conosco, ma
0: secondo
1: volta ho provato. Sarei bello, ma cazzo, perché fare te ci vuole.
0: Ma no, guarda, io rispondo a tutti e non abbiamo problemi. E se avevamo un problema, avevamo un problema.
1: Io
0: scusami.
1: La prima volta, come ti ripeto, ti chiamerò ancora.
0: Vabbè, comunque se vuoi, noi siamo qui, assolutamente. Assolutamente.
1: Io 10 volte mi hai fatto cadere, scusa.
0: No.
1: Il telefono, non è che sono così ricca.
0: No, no, non è che ti facevamo cadere, è difficile spiegartelo, dai, va bene,
1: no.
0: Ok?
1: No,
0: va
1: no, bene. Sei difficile tu, guarda.
0: Va bene,
1: ti
0: siamo
1: ti faccio i complimenti.
0: Grazie. Continua allora non mi dici, allora ascoltami, però ecco, io ripeto, non era una cosa che volevamo fare apposta,
1: assolutamente. Io la seconda volta che tento, Mario lo chiamo, mi mette
0: va
1: la
0: bene.
1: Canzone come niente.
0: Va
1: tu,
0: bene.
1: Ho provato 10 volte, non ce
0: guarda, stamattina fatto. Abbiamo avuto tante telefonate, magari telefonavi un momento in cui ero occupato, la linea aveva problemi, non è
1: ti
0: che
1: ringrazio, lo so che sei, lo fatti vedere almeno se sei bello.
0: No, è meglio che non mi vedi, dai, va bene così, ok?
1: No, va bene.
0: Va bene.
1: Portami a ballare allora.
0: Di Barbarossa. Va bene, ti saluto. Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: La voce di Franco Battiato con questa bella versione di Impressione di Settembre. Allora, io voglio essere chiaro, perché con la signora prima, insomma, non è che non vogliamo rispondervi. A volte la linea, insomma, ci sono tante chiamate, abbiamo una linea sola, può darsi che ci siano dei momenti in cui la linea va in tilt perché si sovrappongono delle chiamate o perché il nostro centralino un attimo ha dei problemi. Assolutamente, noi non vogliamo essere sgarbati con nessuno in modo... In prima persona io che vi sto parlando, assolutamente mi scuso se con l'amica che prima ci ha chiamato, insomma, ha avuto problemi con la telefonata, non era una cosa voluta da me personalmente, non mi permetterei mai di riattaccare la telefonata, assolutamente. Ok, allora siamo quasi addirittura d'arrivo, voglio accontentare l'amica, come si chiamava l'amica che ci ha chiesto questa canzone, il cielo è una coperta ricamata,
1: Angela.
0: La nostra amica Angela, che salutiamo, eccola qui, il cielo è una coperta ricamata.

cielo è una coperta ricamata. E vabbè, siamo addirittura d'arrivo in questa ricca mattinata trascorsa insieme a voi. Come sempre, grazie, grazie di cuore veramente per la vostra numerosa partecipazione. Grazie per tutti voi che ci avete chiamato. Grazie alle persone che non hanno chiamato perché non hanno potuto, perché non hanno voluto, o magari non sono riusciti a prendere la linea. E mi scuso per questo, ma insomma, le telefonate veramente questa mattina sono state veramente tante. Io vi rinnovo, per quanto mi riguarda, l'appuntamento alla prossima settimana, al prossimo sabato, e vi auguro una buona domenica. Pronto? Pronto? Pronto? È caduta la linea anche qui, vedete che abbiamo, insomma, la linea è veramente intasata oggi. Allora, vi rinnovo l'appuntamento, dicevo, alla prossima settimana, vi auguro una buona domenica e come sempre mi raccomando, rimanete con noi perché la compagnia da noi non manca. Vi regalo Luca Barbarossa con Portami a Ballare e grazie, grazie ancora e come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super.

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale 787 del tuo televisore.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 13 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 13 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 14 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 15 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

storia, ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi sono svegliato.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 16 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente.

la droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: andato via.
1: Se è andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 18 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

del villaggio. Anche oggi suona lui. Un riposo

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

È stata buio e luna piena, ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena, un cortile casa mia, io con tanta frenesia

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

ma ogni cuore aspetta ancora, e ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana, quella dolce canzone del cuore.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 21 e 49 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

non mi riconosco più. Mi è bastato incontrarti, ora il mondo senza te non significa niente.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu non ci sei.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È 1:58.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.